io ciò che ho usato lo e la mia del patro lo corrompo nem voglio proprio lo poco ogni po e voglio ciò che ho usato.